non ci credo che dietro la siepe non c'è neanche una spia. Le lucertole sanno parlare di me.